to me be a rat. I was falling. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bibeye ni. On peso bib

baba ibam di di di ko sai kaba baba ibam na na na mo sai kaba baba ibam ros ka pa pa pa ro sai kaba imano sai kaba baba